pasiones, mamá, panita, pasiones, pamares son. Sare sare pani sare ma vare sare ma pani sa pani sa ma pani sa sare ma pani sa ni pa vare sa. Re re sare sare ni sare ni re re re sare sare ma sare sa ma.